0: basta, ho la madre. E la ela ragazza non tassa di
1: a una fandia?
0: Così si scusava, sa pepla,